0: Sta zitemi da forse a questo momento anche Evangelio.
1: Lo canagio vang